0: K-Tracks. Zen für deine Ohren.
1: Vorremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori del tempo, distaccati.

nuovi tractor e da cupi in sto chiesa su Amfor. Ti postano in factor e con Andax si è sepitamo cui si è sepra su ie e la noi si non toccano di stu cui

Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.